0: Jutro uz Gong.
1: Segreto, vorrei essere tuo segreto. Baciarti di nascosto, amarti di nascosto.